0: and the Ways of the World. Before that, Picnic à Nagpur, Amour Brahim, François Couturier and Jean-Louis Matinier from the album Le Pas de Chat Noir. Here's the voice of Jeanne-Maria Testi from the album Lampo.
1: Ponti di Roma, gli amanti son tanti ma quanti, nessuno lo sa, e parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va, non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma, gli amanti la notte si dicono la verità. E parlano e piangono, piangono e toccano e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.